0: 如果见到这个女人，我一定第一时间通知你。好，那就谢谢你了。哦，对了，还请你帮我留意一下这个人。如果发现他的行踪，要第一时间通知我。
1: 还是打您办公室的电话吧，还是那个号码。
0: 对。但如果我不在的话，就先不要告诉其他的人，因为这个案子是其他警员在负责。
2: 我不想让人家产生误会。好的，放心吧，只要有任何的线索，我一定会亲自送到你手中。
3: 好，那就好，谢谢你，请回吧。这人怎么了？
4: 突然就睡了。
3: 对呀，这奇怪的。
5: 哎，奇怪，这胡子是粘上去的。哎，这是个长心。奇怪呀！哎呀，行了，咱别看了，来一辆车吧，咱们啊。是，找辆车，快！哎，这不行，快！快车！哎，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: 小弟怎么称呼？
1: 你当大哥当习惯了是吧？我叫孔令宇，你怎么称呼啊？
0: 不是你们督办处无人可派，就是你有问题。我的身份连你们督办处的长官都不知道，你能耐不小啊。